0: Calet de la Cabana.
1: Sono un vial di Singiatria.
2: Sono Cati de Manacoy.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per